senza te. E non sai quanto è triste per me. Ho capito, sì, adesso so.